Saga madani, nani namaga sani. Saga madani, sani namaga maga sani sani sani.